0: André Coll, noi siamo così, contigo e sin te.
1: Per te ho perso la notte, fatto le peggio cazzate, stato ridicolo a volte, provato anche a cambiare, ma quando sei con me